0: meeting Britney Spears and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

0: Radio.
1: Stai ascoltando lo streaming.

0: facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

I spoke to him at length, not a day before today. Old Chesty.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

sulle frequenze di Radio Studio. Hey, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stacchio anche per il resto della programmazione. You. We'll be right back.

To stop them, and I'm panicking. And finally, they called me.

0: Uè, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante.
1: Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
0: È pieno di poveri.
1: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... Sempre.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio e Dardo.

0: Pocon.
1: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
2: Dici a me?
1: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
1: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
2: Una che?
1: Una banca.
3: Cosa?
1: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
1: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
1: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

0: news, approfondimenti, informazioni, praticamente niente in giusto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto.
0: E ti solletica con gusto, ehi bel fusto, non sei mica avuto.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: serio sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

0: Il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Crow!

The flow is the task above today. There is no other way.

a different world. And they left you this.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è dar.

quel cazzo di gatto che Cristo tra di me. Continuo a miagolare, solo io so il perché. Lui è in calore, vuole chiamare con la micetta grigia le palle svuotare. Io invece di doppa riposo lì nel letto, giro e poi rifletto, che checa sta sul tetto. Apro gli occhi, il mio graffito lì sul muro non si vede ancora il sole, e spero in un futuro. E il micio continua con Yahweh il suo racconto. Io ormai sono in piedi, il doppio è già pronto, mi lavo una mano e poi con quella lavo l'altra, con tutte e due la faccia, la cosa è molto scaltra. La colazione è fatta ed io lo sono fatto, saluto vicino, apro portone, accendo lo spino, viazione, ma roba incomincia qui il doppone. Vieni qui anche tu, dai, aspetta la porzione di rime, di note, di metriche artistiche, variando con la fantasia, non c'è nulla. C'è chi fa la politica, io rappa queste cose ed io dopo. Hai capito, no, cosa è successo? Il gatto che rompe i coglioni sul tetto miagola e mi fa svegliare, e io cosa faccio? Esco, senti che succede, paura. Passeggio per Torino e vedo la pula che ulula, che mi ricorda il gatto. Chissà se ancora miagola, chissà se il seme cresce, chissà se tondo il mondo, codeste la mia rappa. Io in fondo la diffondo, di colpo mi ritrovo per la tanta troppa gente. Vario finta, folla, folla, folla, onnipotente, prepotente, ma che non si sente quando serve veramente. Se arriva sarà stupefacente. Non osserva niente, ce ne sono troppi in giro, troppe stupamente trappole, e tu sei sotto tiro. Mutato, osservato, chiamato, drogato, ma te spiro di me, chi t'ha mai cagato? Sirena, frenata, precedenti per Guisa, come Kerry D, Giorgino e DJ Digia. Più una giosta di 40 grammoni, eppure un'altra, sopra quei due coglioni, e meno male che stavolta è

giurato, l'ho giurato, e con un secchio d'acqua l'ho mancato. Sei scappato, sei girato e rigirato, ed alla fine lo sai, alla fine lo sai, pare pure abbia parlato. E più fatto strano, di colpo succede, chi non è via cacciccio e mi sa che non ci crede. Il gatto un'anima, cuore e sentimento, animo anch'io, ed è per questo che lo

sono in quanto tale giro rima mare. Sono il tipo che detesti perché non mi riconosci e non puoi identificarmi. Curo il mio affare, se non capisci starne fuori. Ciocca come sbrocca, tipo con la mare in bocca. Ma fidata adesso sa come si fa, è zona a rischio e non mi mischio. Cresciuto cattivo, cinico, nelle mene c'ho il misto tossico ed etilico. Lo scopino all'osso, resto fuori dal malloppo.

meta, studiano la formula per rimediare alla faccenda. Sudo la comunità, metadone in pillola, virgola, hanno già acquistato il copyright della scena, stanno costruendo una nuova.

0: lontano dai pensieri miei, ma provo anche un po' a farti i cazzi tuoi.
1: Hi guys, I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
2: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
3: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: uppercut!
1: La legge non ammette ignoranza, punisce. Io sto pagando, però non si capisce. Non mi han trovato niente che accuse di figli di... Ora voglio delle scuse. Io non faccio nomi e non mi faccio, ma spaccio la parola in rima. E metri che io mo, tempo fa spacciavo fumo, ma ora arrosto e spaccio pure vino buono per chi in ascolto. Io non faccio nomi e non mi faccio, ma spaccio la parola in rima. E metri che io mo, tempo fa spacciavo fumo, ma

acqua, usa il cellulare, si fa chiamare Nas, ma poi non sa rappare, però sa far le basi a tutti quegli infami che cantano sul loop dei piedi e delle mani. Scorta quei vampiri politici e magistrati, bloccando il traffico, facendo traffico.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Sei sulla testa chiù.
0: Non so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo.
2: Ciao, ciao, come tu. Ciao, Gabbiani, ciao, Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducani. Growl! Regia di TJ Hans.
3: Un saluto a tutti.
2: Bella bro. Ogni domenica dalle ore 15. Sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducati Rock. Con maestro TJ in regia. Bella bro.
3: Bella gabbia.
2: Siamo insieme a una domenica pomeriggio su Radio Star. Con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto Jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check, check, one, two, dal Gabay, punk rock.
4: Let Nina Simone rule the world.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

sẽ làm con này không thứ tính.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Staker.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Staker! Radio Staker! Radio Staker!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: scendo, Dio chiede. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chiede.

0: Beh, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio. Magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada? Come i poveri, via via! Che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere! La mia vita è cambiata! E anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Radio Stadio.
1: You may be doing this.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

Stai ascoltando lo streaming.

Savoy, oh, fuck.

0: Sto facendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Alicia, con nosotros.

0: I'm with me, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Il punk rock!
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Croc!

0: respiro di speranza.
1: Corre delle vene,
0: una folle speranza.
1: Che si sostiene
0: nei nostri occhi,
1: il nostro sogno.

Stai ascoltando lo streaming.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo in arco.

0: sto facendo di ok? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

0: Ho di tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Io cagli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: tre piedi
1: andiamocene,
0: piatti.
1: dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù
0: Cazzo.
3: lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

che radio sei? Radio sto anch'io. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio sto anch'io.

0: Stai ascoltando lo streaming.
1: Radio.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi regaleranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
4: July 17th, 1910, train number 111 left Louisville, Kentucky. And he first called, he called the North Flagman, something like this. Flagman gave him the highball signal, he asked him back with two short blasts. Train leaving New York.